materiali con cui si costruisce la musica elettronica, dico i materiali sonori, sono estremamente semplici.

ricostruisce la musica elettronica di quei materiali sonori.